Ever che mi immagino me huena DJ Dio Charles Davis. Ke re bona le nna ke tsone le bana ba ba ke tsene registera. Ke tla khutla tsa mo kwa. Kori ke mo tse gano tsa mo malatsi a le robe. It's a Friday. Dango tlio.